ma quanta voglia di te. Adesso che mi parli piano, quanta voglia di te. Sei bella che mi manca il fiato.

dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di

uscire da una nuvola, mi sembra più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come